tutta la villa canta la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi piazza qualche ragazza, te con tutto quello cerca menar.